0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo la Russia, le accuse di Berlino a Mosca di guerra ibrida dopo i droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla situazione politica interna in Germania. Lo ha detto Putin in conferenza stampa notturna a Bishkek. Il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione, ha detto Putin. E il leader del Cremlino ha anche definito terrorismo di Stato l'avvertimento di Zelensky di rendere completamente insicuri i cieli della Russia per le compagnie aeree civili stranieri con le incursioni di droni ucraini. Putin a Bishkek, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Medio Oriente, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva contro Washington dopo gli attacchi americani lanciati su postazioni iraniane a Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha riferito che sono almeno 10 le deflagrazioni a Hormuz provocate da attacchi americani. E Wall Street chiude in calo in seguito alla serie di attacchi militari statunitensi, alimentando i timori per un'inflazione ostinata alta. Dow Jones che cede lo 0,80%, Standard & Poor's lo 0,70%, il Nasdaq l'1,03%. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Flavio Cobolli soffre agli US Open ma batte Comesana contro l'argentino in 5 set dopo aver perso i primi due parziali in un match chiuso poi con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Chiudiamo con il lutto nel mondo della cultura italiana per la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Lecce sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. Gli è accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo la Russia, le accuse di Berlino a Mosca di guerra ibrida dopo i droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla situazione politica interna in Germania. Lo ha detto Putin in conferenza stampa notturna a Bishkek. Il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione, ha detto Putin. E il leader del Cremlino ha anche definito terrorismo di Stato l'avvertimento di Zelensky di rendere completamente insicuri i cieli della Russia per le compagnie aeree civili stranieri con le incursioni di droni ucraini. Putin a Bishkek, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Medio Oriente, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva contro Washington dopo gli attacchi americani lanciati su postazioni iraniane a Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha riferito che sono almeno 10 le deflagrazioni a Hormuz provocate da attacchi americani. E Wall Street chiude in calo in seguito alla serie di attacchi militari statunitensi, alimentando i timori per un'inflazione ostinata. Dow Jones che cede lo 0,80%, Standard & Poor's lo 0,70%, il Nasdaq l'1,03%. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Flavio Cobolli soffre a US Open ma batte Comesana contro l'argentino in 5 set dopo aver perso i primi due parziali in un match chiuso poi con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Chiudiamo con il lutto nel mondo della cultura italiana per la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nelle Cese sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle nelle vicinanze di una discoteca e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. Gli è accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo la Russia, le accuse di Berlino a Mosca di guerra ibrida dopo i droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla situazione politica interna in Germania. Lo ha detto Putin in conferenza stampa notturna a Bishkek. Il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione, ha detto Putin. E il leader del Cremlino ha anche definito terrorismo di Stato l'avvertimento di Zelensky di rendere completamente insicuri i cieli della Russia per le compagnie aeree civili stranieri con le incursioni di droni ucraini. Putin a Bishkek, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Medio Oriente, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva contro Washington dopo gli attacchi americani lanciati su postazioni iraniane a Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha riferito che sono almeno 10 le deflagrazioni Hormuz provocate da attacchi americani. E Wall Street chiude in calo in seguito alla serie di attacchi militari statunitensi, alimentando i timori per un'inflazione ostinatamente alta. Dow Jones che cede lo 0,80%, Standard & Poor's lo 0,70%, il Nasdaq l'1,03%. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Flavio Cobolli soffre agli US Open ma batte Comesana contro l'argentino in 5 set dopo aver perso i primi due parziali in un match chiuso poi con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Chiudiamo con il lutto nel mondo della cultura italiana per la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Lecce sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. Gli è accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo la Russia, le accuse di Berlino a Mosca di guerra ibrida dopo i droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla situazione politica interna in Germania. Lo ha detto Putin in conferenza stampa notturna a Bishkek. Il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione, ha detto Putin. E il leader del Cremlino ha anche definito terrorismo di Stato l'avvertimento di Zelensky di rendere completamente insicuri i cieli della Russia per le compagnie aeree civili stranieri con le incursioni di droni ucraini. Putin e Bishkek, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Medio Oriente, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva contro Washington dopo gli attacchi americani lanciati su postazioni iraniane a Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha riferito che sono almeno 10 le deflagrazioni a Hormuz provocate da attacchi americani. E Wall Street chiude in calo in seguito alla serie di attacchi militari statunitensi, alimentando i timori per un'inflazione ostinata. Alta. Dow Jones che cede lo 0,80%, Standard & Poor's lo 0,70%, il Nasdaq l'1,03%. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Flavio Cobolli soffre ai US Open ma batte Comesana contro l'argentino in 5 set dopo aver perso i primi due parziali in un match chiuso poi con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Chiudiamo con il lutto nel mondo della cultura italiana per la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Cese sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. È accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi.

così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo la Russia, le accuse di Berlino a Mosca di guerra ibrida dopo i droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla situazione politica interna in Germania. Lo ha detto Putin in conferenza stampa notturna a Bishkek. Il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione, ha detto Putin. E il leader del Cremlino ha anche definito terrorismo di Stato l'avvertimento di Zelensky di rendere completamente insicuri i cieli della Russia per le compagnie aeree civili stranieri con le incursioni di droni ucraini. Putin a Bishkek, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Medio Oriente, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva contro Washington dopo gli attacchi americani lanciati su postazioni iraniane a Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha riferito che sono almeno 10 le deflagrazioni Hormuz provocate da attacchi americani. Wall Street chiude in calo in seguito alla serie di attacchi militari statunitensi, alimentando i timori per un'inflazione ostinatamente alta. Dow Jones che cede lo 0,80%, Standard & Poor's lo 0,70%, il Nasdaq l'1,03%. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Flavio Cobolli soffre ai US Open ma batte Comesana contro l'argentino in 5 set dopo aver perso i primi due parziali in un match chiuso poi con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Chiudiamo con il lutto nel mondo della cultura italiana per la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Cese sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. Gli è accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo la Russia, le accuse di Berlino a Mosca di guerra ibrida dopo i droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla situazione politica interna in Germania. Lo ha detto Putin in conferenza stampa notturna a Bishkek. Il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione, ha detto Putin. E il leader del Cremlino ha anche definito terrorismo di Stato l'avvertimento di Zelensky di rendere completamente insicuri i cieli della Russia per le compagnie aeree civili stranieri con le incursioni di droni ucraini. Putin a Bishkek, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Medio Oriente, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva contro Washington dopo gli attacchi americani lanciati su postazioni iraniane a Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha riferito che sono almeno 10 le deflagrazioni a Hormuz provocate da attacchi americani. E Wall Street chiude in calo in seguito alla serie di attacchi militari statunitensi, alimentando i timori per un'inflazione ostinatamente alta. Dow Jones che cede lo 0,80%, Standard & Poor's lo 0,70%, il Nasdaq l'1,03%. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Flavio Cobolli soffre a US Open ma batte Comesana contro l'argentino in 5 set dopo aver perso i primi due parziali in un match chiuso poi con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Chiudiamo con il lutto nel mondo della cultura italiana per la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Lecce sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. È accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo la Russia, le accuse di Berlino a Mosca di guerra ibrida dopo i droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla situazione politica interna in Germania. Lo ha detto Putin in conferenza stampa notturna a Bishkek. Il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione, ha detto Putin. E il leader del Cremlino ha anche definito terrorismo di Stato l'avvertimento di Zelensky di rendere completamente insicuri i cieli della Russia per le compagnie aeree civili stranieri con le incursioni di droni ucraini. Putin e Abisher, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Medio Oriente, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva contro Washington dopo gli attacchi americani lanciati su postazioni iraniane a Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha riferito che sono almeno 10 le deflagrazioni a Hormuz provocate da attacchi americani. E Wall Street chiude in calo in seguito alla serie di attacchi militari statunitensi, alimentando i timori per un'inflazione ostinatamente alta. Dow Jones che cede lo 0,80%, Standard & Poor's lo 0,70%, il Nasdaq l'1,03%. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Flavio Cobolli soffre ai US Open ma batte Comesana contro l'argentino in 5 set dopo aver perso i primi due parziali in un match chiuso poi con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Chiudiamo con il lutto nel mondo della cultura italiana per la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Lecce sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. È accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo la Russia, le accuse di Berlino a Mosca di guerra ibrida dopo i droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla situazione politica interna in Germania. Lo ha detto Putin in conferenza stampa notturna a Bishkek. Il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione, ha detto Putin. E il leader del Cremlino ha anche definito terrorismo di Stato l'avvertimento di Zelensky di rendere completamente insicuri i cieli della Russia per le compagnie aeree civili stranieri con le incursioni di droni ucraini. Putin a Bishkek, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Medio Oriente, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva contro Washington dopo gli attacchi americani lanciati su postazioni iraniane a Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha riferito che sono almeno 10 le deflagrazioni a Hormuz provocate da attacchi americani. E Wall Street chiude in calo in seguito alla serie di attacchi militari statunitensi, alimentando i timori per un'inflazione ostinatamente alta. Dow Jones che cede lo 0,80%, Standard & Poor's lo 0,70%, il Nasdaq l'1,03%. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Flavio Cobolli soffre agli US Open ma batte Comesana contro l'argentino in 5 set dopo aver perso i primi due parziali in un match chiuso poi con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Chiudiamo con il lutto nel mondo della cultura italiana per la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Cese sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18ª edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. È accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Plastic cups, neon signs. I still live at the borderline. The bar we ruled, those Soho nights. You move on, but I stay put. I stay put. Stay put. Cut the thread on our two lives. Where would we be if I had lied? You were right, no one knows the love we share. And yes, I care. Yes, I care.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
2: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo la Russia, le accuse di Berlino a Mosca di guerra ibrida dopo i droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla situazione politica interna in Germania. Lo ha detto Putin in conferenza stampa notturna a Bishkek. Il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione, ha detto Putin. E il leader del Cremlino ha anche definito terrorismo di Stato l'avvertimento di Zelensky di rendere completamente insicuri i cieli della Russia per le compagnie aeree civili stranieri con le incursioni di droni ucraini. Putin a Bishkek, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Medio Oriente, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva contro Washington dopo gli attacchi americani lanciati su postazioni iraniane a Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha riferito che sono almeno 10 le deflagrazioni a Hormuz provocate da attacchi americani. E Wall Street chiude in calo in seguito alla serie di attacchi militari statunitensi, alimentando i timori per un'inflazione ostinata alta. Dow Jones che cede lo 0,80%, Standard & Poor's lo 0,70%, il Nasdaq l'1,03%. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Flavio Cobolli soffre ai US Open ma batte Comesana contro l'argentino in 5 set dopo aver perso i primi due parziali in un match chiuso poi con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Chiudiamo con il lutto nel mondo della cultura italiana per la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Lecce sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. È accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo la Russia, le accuse di Berlino a Mosca di guerra ibrida dopo i droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla situazione politica interna in Germania. Lo ha detto Putin in conferenza stampa notturna a Bishkek. Il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione, ha detto Putin. E il leader del Cremlino ha anche definito terrorismo di Stato l'avvertimento di Zelensky di rendere completamente insicuri i cieli della Russia per le compagnie aeree civili stranieri con le incursioni di droni ucraini. Putin a Bishkek, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Medio Oriente, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva contro Washington dopo gli attacchi americani lanciati su postazioni iraniane a Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha riferito che sono almeno 10 le deflagrazioni a Hormuz provocate da attacchi americani. E Wall Street chiude in calo in seguito alla serie di attacchi militari statunitensi, alimentando i timori per un'inflazione ostinatamente alta. Dow Jones che cede lo 0,80%, Standard & Poor's lo 0,70%, il Nasdaq l'1,03%. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Flavio Cobolli soffre agli US Open ma batte Comesana contro l'argentino in 5 set dopo aver perso i primi due parziali in un match chiuso poi con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Chiudiamo con il lutto nel mondo della cultura italiana per la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Cese sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. Gli è accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Il regalo mio.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricorda.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo la Russia, le accuse di Berlino a Mosca di guerra ibrida dopo i droni all'aeroporto di Lipsia sono dovute alla situazione politica interna in Germania. Lo ha detto Putin in conferenza stampa notturna a Bishkek. Il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione, ha detto Putin. E il leader del Cremlino ha anche definito terrorismo di Stato l'avvertimento di Zelensky di rendere completamente insicuri i cieli della Russia per le compagnie aeree civili stranieri con le incursioni di droni ucraini. Putin a Bishkek, dove ha partecipato al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Medio Oriente, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva contro Washington dopo gli attacchi americani lanciati su postazioni iraniane a Hormuz. La televisione di Stato di Teheran ha riferito che sono almeno 10 le deflagrazioni a Hormuz provocate da attacchi americani. E Wall Street chiude in calo in seguito alla serie di attacchi militari statunitensi, alimentando i timori per un'inflazione ostinatamente alta. Dow Jones che cede lo 0,80%, Standard & Poor's lo 0,70%, il Nasdaq l'1,03%. Restiamo negli Stati Uniti con il tennis. Flavio Cobolli soffre agli US Open ma batte Comesana contro l'argentino in 5 set dopo aver perso i primi due parziali in un match chiuso poi con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Chiudiamo con il lutto nel mondo della cultura italiana per la morte a 83 anni di Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose nel 1965 nel Biellese. Bianchi è stato punto di riferimento spirituale per intere generazioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Non c'è tregua dal caldo. Bari, Palermo e Roma saranno bollino rosso. La massima allerta sino a giovedì, con temperature percepite che sfioreranno i 40 gradi, tassi di umidità del 90%. Un 17enne di Spongano nel Lecce sabato è stato ritrovato esanime sul ciglio della provinciale tra Castro e Ortelle, nelle vicinanze di una discoteca, e ricoverato in rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce con lesioni al cranio. Sottoposto a test tossicologici, gli è stato riscontrato un alto tasso alcolemico ed è risultato positivo ai cannabinoidi. Sconosciute al momento le circostanze del ferimento. Dal 4 al 6 settembre il comune di San Michele di Bari ospiterà la 18esima edizione di un festival dedicato ai borghi più belli d'Italia. Sentiamo il direttore Rocco Corsetti.
3: Saranno numerosi i panel, i convegni che organizzeremo su tematiche sensibili, importanti per i nostri comuni. Siamo sicuri che nasceranno idee utili per lo sviluppo.
2: A Barletta, nella BAT, un novantenne dimentica al cimitero un borsello con all'interno 600 euro, lo trova un addetto ai servizi ambientali e glielo restituisce. È accaduto sabato, la famiglia dell'anziano ha contattato l'operatore per i ringraziamenti e avrebbe voluto ricompensarlo, ma ha rifiutato. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Caos in Germania dopo un'esplosione alla stazione centrale di Augusta con due feriti, altra sospetta bomba rinvenuta questa mattina in un cestino. Treni fermi e un ordigno è stato trovato anche a Colonia. Artificieri sul posto e indagini in corso. Allarme di italiani su possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Europa, afferma, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Il vice premier è in Irlanda per la riunione dei ministri degli esteri. Berlino accusa Mosca, a Lipsia attacco di guerra ibrida. I prezzi alla produzione dell'industria volano a luglio, più 2,4% su base mensile e più 7,8% su base annua. Era a più 5,8% a giugno, lo comunica l'Istat. Le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi delle tariffe della componente energetica sul mercato interno. L'Italia è ultima tra i paesi della G7 per la spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL, scesa al 6,2%, lo rileva la Fondazione Gimbe. Il valore italiano è nettamente inferiore al 7,1% che rappresenta sia la media OCSE sia la media dei paesi europei. Per allinearsi servono almeno 36 miliardi di euro in più. Botte in carcere per Walter Lavitola, arrestato il 10 agosto e detenuto a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Nel pomeriggio di ieri sarebbe stato vittima di un'aggressione, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Tennis, impresa sfiorata per Lorenzo Sonego agli US Open contro il numero 2 del mondo. Zverev si è arreso dopo 5 set in quasi 5 ore di gioco. Calcio Torino e Parma eliminate dalla Coppa Italia, rispettivamente dal Monza e dalla Cremonese. Agli ottavi le due squadre ora incroceranno Milan e Como. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ennesimo assalto a un bancomat in Puglia. La notte scorsa ha preso di mira lo sportello automatico della filiale della banca Credem a Cerignola nel Foggiano. Una banda composta da almeno 4 persone avrebbe fatto esplodere il bancomat causando grossi danni alla struttura. Il colpo è comunque fallito e i malviventi sono fuggiti a mani vuote perché l'ATM era spento e vuoto, indagano i carabinieri. Inaugurata nell'aeroporto di Bari la Sensory Room, uno spazio multisensoriale dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, un altro importante tassello per gli aeroporti di Puglia che collezionano traguardi e successi. Sentiamo il presidente Antonio Maria Vasile.
3: Tra l'altro oggi sono usciti i dati degli aeroporti che confermano già un ulteriore 10% sulla rete aeroportuale pugliese rispetto allo scorso anno. La Sensory Room è un passo avanti nei diritti.
2: Proseguono le indagini della polizia sul presunto tentativo di violenza sessuale denunciato da una giovane atleta francese a bordo della nave da crociera che ospita il villaggio degli atleti dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Gli investigatori avrebbero individuato il presunto aggressore, ma non è stato adottato alcun provvedimento. Al vaglio le immagini delle telecamere della nave. E intanto l'Italia tocca quota 196 medaglie conquistate ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Si tratta del record assoluto dell'Italia nella manifestazione. Il precedente di 193 medaglie era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari del 1997. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Alta tensione tra Germania e Russia, con Berlino che punta l'indice contro Mosca per i droni bomba di Lipsia, il Cremlino che respinge le accuse, minacciando reazioni devastanti alle misure di rappresaglia annunciate dal cancelliere tedesco Merz. L'Europa e la NATO unite studiano la ritorsione. Due petroliere a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato delle mine. Lo denunciano le guardie rivoluzionarie islamiche, che avvertono di avere predisposto ulteriori misure punitive per le compagnie di navigazione che, anziché utilizzare la rotta autorizzata, vengono ingannate dagli Stati Uniti. Non è possibile restare spettatori o indifferenti di fronte a ingiustizie e violenze, ammonisce Leone XIV nell'udienza generale in piazza San Pietro. È in gioco il futuro del pianeta, avverte il Papa, invitando a denunciare l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma del 42enne che era stato arrestato per una molestia su una ragazzina di 13 anni nel suo negozio. Il giudice aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo dell'uomo per la mancanza del pericolo di fuga. Un 16enne di Monza e Brianza fermato e collocato in comunità con l'accusa di aver inneggiato al suprematismo bianco, al neonazismo e alla Jihad. Deve anche rispondere di autoaddestramento con finalità di terrorismo. A luglio volano i prezzi alla produzione industriale, più 2,4% su base mensile e più 7,8% su base annua. Era più 5,8% a giugno. Lo comunica l'Istat, aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai rialzi della quota energetica sul mercato interno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ennesimo assalto a un bancomat in Puglia. La notte scorsa ha preso di mira lo sportello automatico della filiale della banca Credem a Cerignola, nel Foggiano. Una banda composta da almeno 4 persone avrebbe fatto esplodere il bancomat, causando grossi danni alla struttura. Il colpo è comunque fallito e i malviventi sono fuggiti a mani vuote perché l'ATM era spento e vuoto, indagano i carabinieri. Inaugurata nell'aeroporto di Bari la Sensory Room, uno spazio multisensoriale dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, un altro importante tassello per gli aeroporti di Puglia che collezionano traguardi e successi. Sentiamo il presidente Antonio Maria Vasile.
3: Tra l'altro oggi sono usciti i dati degli aeroporti che confermano già un ulteriore 10% sulla rete aeroportuale pugliese rispetto allo scorso anno. La Sensory Room è un passo avanti nei diritti.
2: Proseguono le indagini della polizia sul presunto tentativo di violenza sessuale denunciato da una giovane atleta francese a bordo della nave da crociera che ospita il villaggio degli atleti dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Gli investigatori avrebbero individuato il presunto aggressore, ma non è stato adottato alcun provvedimento. Al vaglio le immagini delle telecamere della nave. Intanto l'Italia tocca quota 196 medaglie conquistate ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Si tratta del record assoluto dell'Italia nella manifestazione. Il precedente di 193 medaglie era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari del 1997. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. È scontro tra Germania e Russia dopo che Berlino ha accusato Mosca per i droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino nega e minaccia reazioni devastanti alle misure di rappresaglia annunciate dal cancelliere Merz. Il ministro degli esteri italiani mette in guardia da possibili tentativi russi di condizionare le elezioni nei paesi dell'Unione Europea, Italia compresa, attraverso fake news e immagini manipolate. La misteriosa esplosione di un oggetto non identificato alla stazione centrale di Augusta in Germania in un sottopassaggio e poi un secondo allarme. Ci sono dei feriti, distrutte alcune vetrate, circolazione dei treni interrotta. Legge elettorale, Matteo Salvini chiude il ballottaggio, chiederò agli alleati di votare contro l'emendamento, annuncia il vice premier e aggiunge, si vota in un giorno, chi vince vince, governa per 5 anni, chi perde fa l'opposizione. Il caso della 13enne molestata in un minimarket a Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne sotto accusa, dipendente del negozio. Il giudice per le indagini preliminari non aveva convalidato il fermo dell'uomo perché pentito in assenza di pericolo di fuga, disponendo solo l'obbligo di firma. Tentato femminicidio a Roma, arrestato il 47enne che ha coltellato l'ex moglie davanti al figlio adolescente, con il quale è fuggito per diverse ore dopo aver abbandonato la donna davanti al pronto soccorso. Per i medici, i fendenti non hanno ucciso solo per caso. Calcio alle 15, Sassuolo Frosinone, 16° di finale di Coppa Italia, dalle 18 Udinese Venezia. Tennis US Open, Lorenzo Sonego, nonostante la sconfitta battuta in 5-7 da Zverev, è felice. Berrettini denuncia minacce di morte arrivate al fratello dagli scommettitori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ennesimo assalto a un bancomat in Puglia. La notte scorsa ha preso di mira lo sportello automatico della filiale della banca Credem a Cerignola, nel Foggiano. Una banda composta da almeno 4 persone avrebbe fatto esplodere il bancomat, causando grossi danni alla struttura. Il colpo è comunque fallito e i malviventi sono fuggiti a mani vuote perché l'ATM era spento e vuoto. Indagano i carabinieri. Inaugurata nell'aeroporto di Bari la Sensory Room, uno spazio multisensoriale dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, un altro importante tassello per gli aeroporti di Puglia che collezionano traguardi e successi. Sentiamo il presidente Antonio Maria Vasile.
3: Tra l'altro oggi sono usciti i dati degli aeroporti che confermano già un ulteriore 10% sulla rete aeroportuale pugliese rispetto allo scorso anno. La Sensory Room è un passo avanti nei diritti.
2: Proseguono le indagini della polizia sul presunto tentativo di violenza sessuale denunciato da una giovane atleta francese a bordo della nave da crociera che ospita il villaggio degli atleti dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Gli investigatori avrebbero individuato il presunto aggressore, ma non è stato adottato alcun provvedimento. Al vaglio le immagini delle telecamere della nave. Intanto l'Italia tocca quota 196 medaglie conquistate ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Si tratta del record assoluto dell'Italia nella manifestazione. Il precedente di 193 medaglie era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari del 1997. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa, afferma Mark Rutte in una conferenza stampa con Ursula von der Leyen. La nostra unità è incrollabile, il nostro supporto all'Ucraina è chiaro, ribadisce il segretario generale della NATO. La presidente della Commissione europea invita gli alleati ad alzare la pressione su Mosca. Teheran pronta ad adottare una nuova strategia nella guerra in Medio Oriente, sul piano militare, diplomatico e nel contrasto al blocco economico imposto dagli Stati Uniti. L'annuncio del segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza Reza Zaei dopo il più intenso scambio di attacchi tra Teheran e Washington. La procura di Torino ricorrerà in appello contro la decisione del giudice per le indagini preliminari che non ha convalidato il fermo ma ha disposto solo l'obbligo di firma per il 42enne accusato di avere molestato una ragazzina di 13 anni nel mini market dove lavora come dipendente. È stato trovato morto nella sua casa a Vigevano, Pavia, il 24enne originario del Salvador che lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione a sfondo omofobo. A dare l'allarme questa mattina è stato un altro giovane residente nello stesso stabile. Non risulta alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia. Walter Lavito, la mandante reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci, e quanto si apprende da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria rispetto ad indiscrezioni di stampa su percosse da parte di detenuti. Uno dei legali del faccendiere sta bene e non ha segni di botte. Dossier ex Ilva, i sindacati metalmeccanici sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi il prossimo 8 settembre. Acciaieria d'Italia, in amministrazione straordinaria, ha presentato un'istanza di sospensiva del decreto con cui la Corte d'Appello ha stabilito la chiusura e lo spegnimento dell'area caldo a Taranto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ennesimo assalto a un bancomat in Puglia. La notte scorsa ha preso di mira lo sportello automatico della filiale della banca Credem a Cerignola nel Foggiano. Una banda composta da almeno 4 persone avrebbe fatto esplodere il bancomat causando grossi danni alla struttura. Il colpo è comunque fallito e i malviventi sono fuggiti a mani vuote perché l'ATM era spento e vuoto. Indagano i carabinieri. Inaugurata nell'aeroporto di Bari la Sensory Room, uno spazio multisensoriale dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, un altro importante tassello per gli aeroporti di Puglia che collezionano traguardi e successi. Sentiamo il presidente Antonio Maria Vasile.
3: Tra l'altro oggi sono usciti i dati degli aeroporti che confermano già un ulteriore 10% sulla rete aeroportuale pugliese rispetto allo scorso anno. La Sensory Room è un passo avanti nei diritti.
2: Proseguono le indagini della polizia sul presunto tentativo di violenza sessuale denunciato da una giovane atleta francese a bordo della nave da crociera che ospita il villaggio degli atleti dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Gli investigatori avrebbero individuato il presunto aggressore, ma non è stato adottato alcun provvedimento. Al vaglio le immagini delle telecamere della nave. Intanto l'Italia tocca quota 196 medaglie conquistate ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Si tratta del record assoluto dell'Italia nella manifestazione. Il precedente di 193 medaglie era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari del 1997. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

bene. Ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Sa te.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Alta tensione tra Germania e Russia con Berlino che punta all'indice per i droni bomba di Lipsia. Identificati presunti responsabili del fallito attacco. Hanno legami con il Cremlino. Mosca convoca l'incaricato d'affari tedesco Fink dopo le misure annunciate dal cancelliere Merz. Antonio Tajani avverte su possibili tentativi di Mosca di condizionare le elezioni nei paesi dell'Unione Europea, Italia compresa, attraverso fake news e immagini manipolate. Un rischio che, secondo il titolare della Farnesina, impone di intervenire in anticipo. Salvini si dice preoccupato per questa ansia antirussa. Caso Ranucci, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione a Walter Lavitola nel carcere di Rebibbia da parte di detenuti, come riportato da alcuni organi di informazione. Non ha segni di percosse e sta bene, conferma il legale del faccendiere. La Procura di Torino ricorre contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una ragazzina di 13 anni nel negozio dove lavora. L'Associazione Nazionale Magistrati definisce non ortodosso l'invio degli ispettori ministeriali nel capoluogo piemontese e parla di attacchi scomposti. L'estate meteorologica non accenna a flettere, in arrivo la sesta ondata di calore prevista da venerdì. L'ONU lancia l'allarme. Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali, forse entro i prossimi anni. Tennis US Open, Sonego a un passo dal sogno con Zverev, cede solo al quinto set. Il torinese a 2 punti dalla vittoria, poi subisce la rimonta. Matteo Berrettini stasera in campo contro Navone. Ieri la denuncia di minaccia al fratello dagli scommettitori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ennesimo assalto a un bancomat in Puglia. La notte scorsa ha preso di mira lo sportello automatico della filiale della banca Credem a Cerignola nel Foggiano. Una banda composta da almeno 4 persone avrebbe fatto esplodere il bancomat causando grossi danni alla struttura. Il colpo è comunque fallito e i malviventi sono fuggiti a mani vuote perché l'ATM era spento e vuoto, indagano i carabinieri. Inaugurata nell'aeroporto di Bari la Sensory Room, uno spazio multisensoriale dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, un altro importante tassello per gli aeroporti di Puglia che collezionano traguardi e successi. Sentiamo il presidente Antonio Maria Vasile.
3: Tra l'altro oggi sono usciti i dati degli aeroporti che confermano già un ulteriore 10% sulla rete aeroportuale pugliese rispetto allo scorso anno. La Sensory Room è un passo avanti nei diritti.
2: Proseguono le indagini della polizia sul presunto tentativo di violenza sessuale denunciato da una giovane atleta francese a bordo della nave da crociera che ospita il villaggio degli atleti dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Gli investigatori avrebbero individuato il presunto aggressore, ma non è stato adottato alcun provvedimento. Al vaglio le immagini delle telecamere della nave. Intanto l'Italia tocca quota 196 medaglie conquistate ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Si tratta del record assoluto dell'Italia nella manifestazione. Il precedente di 193 medaglie era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari del 1997. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Aveva un visto turistico italiano uno dei due uomini vicini al Cremlino identificati dalla Germania come responsabili degli attacchi ibridi della Russia a Lipsia. Tajani promette accertamenti. Von der Leyen, siamo pronti a rispondere. Mosca furibonda, reagiremo a qualunque atto antirusso. Ed è botta e risposta tra i nostri vice premier sul caso attacchi ibridi. Tajani avverte, Mosca potrebbe tentare di condizionare le elezioni in Europa. Italia inclusa, occorre agire in anticipo. Salvini risponde piccato, sono preoccupato per questa ansia antirussa. La procura di Torino presenta ricorso contro la scarcerazione del 42enne bengalese che ha molestato una 13enne nel suo mini market. Il GIP aveva motivato la decisione parlando di pentimento dell'uomo. Nordio invia gli ispettori, critica la reazione dell'ANM che parla di attacchi scomposti. A Ciminna, nel palermitano, un operaio di 30 anni originario del Gambia è morto in un'azienda agricola, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato provocandogli una ferita al collo. Inutile l'intervento dei soccorsi, sulla dinamica indagano i carabinieri. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione a Walter Lavito, l'amandante dell'attentato a Ranucci. Alcuni organi di stampa hanno riferito di un pestaggio nel carcere di Rebibbia da parte di altri detenuti. Il legale conferma, sta bene, non ha segni di percosse. Tennis agli US Open, Sonego sogna ma alla fine cede a Zverev al quinto set. Stasera Berrettini in campo contro l'argentino Navone dopo la denuncia di minacce al fratello da parte degli scommettitori. Oggi anche Guerrieri contro De Minor e nel femminile lo scontro azzurro tra Paolini e Stefanini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ennesimo assalto a un bancomat in Puglia. La notte scorsa ha preso di mira lo sportello automatico della filiale della banca Credem a Cerignola nel Foggiano. Una banda composta da almeno 4 persone avrebbe fatto esplodere il bancomat causando grossi danni alla struttura. Il colpo è comunque fallito e i malviventi sono fuggiti a mani vuote perché l'ATM era spento e vuoto, indagano i carabinieri. Inaugurata nell'aeroporto di Bari la Sensory Room, uno spazio multisensoriale dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, un altro importante tassello per gli aeroporti di Puglia che collezionano traguardi e successi. Sentiamo il presidente Antonio Maria Vasile.
3: Tra l'altro oggi sono usciti i dati degli aeroporti che confermano già un ulteriore 10% sulla rete aeroportuale pugliese rispetto allo scorso anno. La Sensory Room è un passo avanti nei diritti.
2: Proseguono le indagini della polizia sul presunto tentativo di violenza sessuale denunciato da una giovane atleta francese a bordo della nave da crociera che ospita il villaggio degli atleti dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Gli investigatori avrebbero individuato il presunto aggressore, ma non è stato adottato alcun provvedimento. Al vaglio le immagini delle telecamere della nave. Intanto l'Italia tocca quota 196 medaglie conquistate ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Si tratta del record assoluto dell'Italia nella manifestazione. Il precedente di 193 medaglie era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari del 1997. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te.

9 a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

0: Buonasera da Umberto Cascone. La Germania identifica due sospetti legati al Cremlino per il caso dei droni a Lipsia. Uno di loro aveva un visto turistico italiano. L'alta rappresentante europea Callas, necessario limitarli per i cittadini russi. Tajani promette, faremo accertamenti. Stasera in Spagna manifestazioni di solidarietà per Ceuta. Ai cortei in occasione della festa dell'Exclave si contrappongono quelli del centrodestra, critico per il caos migranti. La Casa Reale sui social cerca di placare gli animi e auspica unità e convivenza. A Rabat gruppi di nazionalisti marocchini protestano davanti all'ambasciata spagnola per il trattamento dei richiedenti asilo. Ricorso della Procura di Torino contro la scarcerazione del 42enne bengalese che ha molestato una ragazzina di 13 anni nel mini market in cui lavorava. Dietro la decisione del GIP l'assenza del pericolo di fuga. Nordio invia gli ispettori ministeriali, l'ANM insorge, ancora attacchi scomposti ai giudici. Era a bordo di un mezzo che si è ribaltato. Il trentenne originario del Gambia, morto in un'azienda agricola a Ciminna nel palermitano. L'operaio ha riportato una profonda ferita al collo che non gli ha lasciato scampo. Inutile l'intervento dei soccorsi, in corso indagini dei carabinieri. L'AFA non molla la presa sull'Italia. In arrivo la sesta ondata di calore di questa estate. Temperature su a partire da venerdì. Intanto l'ONU lancia l'allarme. Ormai inevitabile nei prossimi anni il superamento della soglia di 1,5 gradi sopra le temperature preindustriali. Tennis agli US Open, Sonego cede a Zverev al quinto set. Per il primo turno oggi Guerrieri contro De Minor, al secondo passano Bellucci, Cobolli, Passaro e Musetti, avanti anche Berrettini che torna in campo stasera contro Navone dopo la denuncia di minacce al fratello da parte degli scommettitori. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ennesimo assalto a un bancomat in Puglia. La notte scorsa ha preso di mira lo sportello automatico della filiale della banca Credem a Cerignola nel Foggiano. Una banda composta da almeno 4 persone avrebbe fatto esplodere il bancomat causando grossi danni alla struttura. Il colpo è comunque fallito e i malviventi sono fuggiti a mani vuote perché l'ATM era spento e vuoto. Indagano i carabinieri. Inaugurata nell'aeroporto di Bari la Sensory Room, uno spazio multisensoriale dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, un altro importante tassello per gli aeroporti di Puglia che collezionano traguardi e successi. Sentiamo il presidente Antonio Maria Vasile.
3: Tra l'altro oggi sono usciti i dati degli aeroporti che confermano già un ulteriore 10% sulla rete aeroportuale pugliese rispetto allo scorso anno. La Sensory Room è un passo avanti nei diritti.
2: Proseguono le indagini della polizia sul presunto tentativo di violenza sessuale denunciato da una giovane atleta francese a bordo della nave da crociera che ospita il villaggio degli atleti dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Gli investigatori avrebbero individuato il presunto aggressore, ma non è stato adottato alcun provvedimento. Al vaglio le immagini delle telecamere della nave. E intanto l'Italia tocca quota 196 medaglie conquistate ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Si tratta del record assoluto dell'Italia nella manifestazione. Il precedente di 193 medaglie era legato alla partecipazione azzurra ai Giochi di Bari del 1997. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la quarta regione a farlo, la prima guidata dal centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per il suicidio medicalmente assistito. Il presidente del Consiglio regionale Zaia, atto di civiltà, un messaggio al Parlamento nazionale. Mistero su uno dei due attentatori identificati dalla Germania per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Sul suo passaporto un visto turistico italiano, ma secondo fonti informate l'uomo non sarebbe mai transitato dal nostro paese. Allerta europea, l'alta rappresentante Callas, necessario limitare i permessi di accesso per i cittadini russi. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, pronti a rispondere, così von der Leyen, mentre Mosca minaccia risposta durissima alle provocazioni di Berlino. Tajani lancia l'allarme, la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni. Salvini replica, preoccupato per quest'ansia antirussa. Ennesima provocazione del presidente americano. Ora che è sotto controllo statunitense, perché non cambiare il nome di Hormuz in stretto di Trump? A smentirlo le guardie di frontiera iraniane, che rivendicano il sequestro di una nave e l'arresto di 11 marittimi. Contrabbandavano petrolio, l'accusa. Blitz dei carabinieri nella piana di Sibari contro il caporalato. 20 stranieri fermati per associazioni a delinquere, sfruttamento, riduzione in schiavitù e altri reati. Il gruppo controllava quasi in monopolio i braccianti dell'area, costretti a vivere in condizioni inumane con salari da fame. Coppa Italia, al Sassuolo va agli ottavi vincendo 4-3 ai rigori con il Frosinone. Iniziato il secondo tempo di Udinese-Venezia, all'intervallo il punteggio era di 1-1. Tennis, agli US Open, Paolini passa il turno per 6-4-6-1 su Stefanini. Volley, al via Italia-Svezia ai quarti degli europei femminili. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tromba d'aria Policoro nel Materano questo pomeriggio, il bilancio è pesante, centinaia gli alberi spezzati. Il comune assicura che non ci sono al momento feriti, ma che è stato attivato il centro operativo comunale, il COC. Gli alberi caduti hanno sbarrato diverse strade, tranciato cavi elettrici, lasciando molte case senza corrente. Chiusi per allagamento il sottopasso per il mare e la stazione, danni ingenti anche negli stabilimenti balneari e pannelli fotovoltaici volati dai tetti delle case sulle auto in sosta. Anche le campagne hanno subito danni. Ex Ilva, i sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi martedì 8 settembre, faranno il punto sulla vendita del siderurgico e sulle tutele ai lavoratori, ambiente e salute. Intanto il Ministero delle Imprese esclude la chiusura dello stabilimento Provedani di Modugno in provincia di Bari, che metterebbe a rischio 40 dipendenti. Le parti si sono incontrate oggi a Roma, torneranno a riunirsi il 29 settembre, si cercano gli ammortizzatori sociali. È stata inaugurata nell'aeroporto di Bari una stanza dedicata ai passeggeri affetti da disturbi dello spettro autistico, per rendere il viaggio più tranquillo e accessibile. La Sensory Room consente loro di vivere l'attesa della partenza fino all'imbarco in un ambiente più rilassante, con assistenti specializzati. Ma sentiamo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.
3: Noi siamo veramente molto attenti a garantire come servizio pubblico la vicinanza a tutte le persone che oggi pensano di dover rinunciare a un viaggio perché magari hanno un parente con uno spettro autistico.
2: Sarà il compositore e filosofo Giovanni Allevi a chiudere domani sera i Giochi del Mediterraneo in piazza 20 settembre a Martina Franca, Armonie Invisibili. Sarà protagonista del gran finale di Corri verso la musica. Alle 21 l'incontro, è ingresso libero ed è tutto a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Atto di civiltà, sono orgoglioso, sia un messaggio per il Parlamento. Così il presidente del Consiglio regionale Veneto Zaia, dopo il via libera alla legge locale sul fine vita, è la quarta regione a dotarsi di un provvedimento simile, la prima guidata dal centrodestra. Non è transitato in Italia, pur avendo un nostro visto turistico, uno dei due sospettati per i droni di Lipsia. Si tratta di uomini vicini al Cremlino. Unione Europea durissima con Mosca, si prepara. Preparano risposte a nuove provocazioni. Tajani, rischio di interferenze russe alle elezioni. Ci sarebbero 18 morti e 108 feriti nei pesanti raid americani in Iran della scorsa notte. Colpita anche una festa di matrimonio, per cui Teheran chiede un intervento dell'ONU per crimini di guerra. Trump provoca ancora e sui social si chiede perché non rinominare Hormuz ora che è americano stretto di Trump. Eni diventa operatore del mega giacimento petrolifero Junin 5 in Venezuela, firmato il contratto con Caracas nell'ambito degli accordi estrattivi guidati dagli Stati Uniti. Il colosso italiano gestirà il bacino a livello tecnico, finanziario e commerciale. Era a bordo di un mezzo che si è ribaltato. Il trentenne originario del Gambia, morto in un'azienda agricola a Ciminna nel palermitano. L'operaio ha riportato una profonda ferita al collo che non gli ha lasciato scampo. Inutile l'intervento dei soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Tennis agli US Open, Paolini passa il turno per 6-4-6-1 su Stefanini. Più tardi in campo Guerrieri De Minor e Berrettini Navone. Volley in corso Italia-Svezia per i quarti degli europei femminili. Azzurre in difficoltà, il primo set è andato alle svedesi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tromba d'aria Policoro nel Materano questo pomeriggio, il bilancio è pesante, centinaia gli alberi spezzati. Il comune assicura che non ci sono al momento feriti, ma che è stato attivato il centro operativo comunale, il COC. Gli alberi caduti hanno sbarrato diverse strade, tranciato cavi elettrici, lasciando molte case senza corrente. Chiusi per allagamento il sottopasso per il mare e la stazione, danni ingenti anche negli stabilimenti balneari e pannelli fotovoltaici volati dai tetti delle case sulle auto in sosta. Anche le campagne hanno subito danni. Ex Ilva, i sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi martedì 8 settembre. Faranno il punto sulla vendita del siderurgico e sulle tutele ai lavoratori, ambiente e salute. Intanto il Ministero delle Imprese esclude la chiusura dello stabilimento Provedani di Modugno in provincia di Bari, che metterebbe a rischio 40 dipendenti. Le parti si sono incontrate oggi a Roma, torneranno a riunirsi il 29 settembre. Si cercano gli ammortizzatori sociali. È stata inaugurata nell'aeroporto di Bari una stanza dedicata ai passeggeri affetti da disturbi dello spettro autistico per rendere il viaggio più tranquillo e accessibile. La Sensory Room consente loro di vivere l'attesa della partenza fino all'imbarco in un ambiente più rilassante con assistenti specializzati. Ma sentiamo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.
3: Noi siamo veramente molto attenti a garantire come servizio pubblico la vicinanza a tutte le persone che oggi pensano di dover rinunciare a un viaggio perché magari hanno un parente con uno spettro autistico.
2: Sarà il compositore e filosofo Giovanni Allevi a chiudere domani sera i Giochi del Mediterraneo in piazza 20 settembre a Martina Franca, Armonie Invisibili. Sarà protagonista del gran finale di Corri verso la musica. Alle 21 l'incontro, è ingresso libero ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te.

una canzone per te. Come non è vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

spunto e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora da Malta, dove Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Lo hanno stabilito i giurati del processo per cospirazione e complicità nel piano per uccidere la giornalista il 16 ottobre di 9 anni fa con una bomba. Il verdetto è emesso dopo 8 ore di camera di consiglio. Cambiamo argomento. Il ministro degli esteri Tajani ha lanciato l'allarme in merito a possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto in Italia e in altri paesi europei. Salvini però prende le distanze dalle parole di Tajani, sostenendo c'è un'ansia antirussa che mi preoccupa. Intanto Unione Europea e NATO sono in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. La presidente von der Leyen assieme al segretario generale NATO Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Identificati intanto 2 sospetti per il drone bomba Lipsia. Si tratta di un russo e di un bielorusso. La cronaca, ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM definisce non ortodosso l'invio degli ispettori da parte del ministro della Giustizia Nordio. La procura ricorre a riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Siamo al cinema con l'assegnazione del Leone d'Oro alla carriera George Clooney, iniziata l'83esima edizione della Mostra di Venezia Inc. di Danny Boyle, primo dei 21 film in concorso. Il calcio in chiusura: Udinese agli ottavi di Coppa Italia dopo la vittoria 2-1 sul Venezia. In precedenza il Sassuolo si era qualificato a spese del Frosinone dopo i rigori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tromba d'aria a Policoro nel Materano questo pomeriggio. Il bilancio è pesante, centinaia gli alberi spezzati. Il comune assicura che non ci sono al momento feriti, ma che è stato attivato il centro operativo comunale, il COC. Gli alberi caduti hanno sbarrato diverse strade, tranciato cavi elettrici, lasciando molte case senza corrente. Chiusi per allagamento il sottopasso per il mare e la stazione. Danni ingenti anche negli stabilimenti balneari e pannelli fotovoltaici volati dai tetti delle case sulle auto in sosta. Anche le campagne hanno subito danni. Ex Ilva, i sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi martedì 8 settembre. Faranno il punto sulla vendita del siderurgico e sulle tutele ai lavoratori. Ambiente e salute: intanto il Ministero delle Imprese esclude la chiusura dello stabilimento Provedani di Modugno in provincia di Bari, che metterebbe a rischio 40 dipendenti. Le parti si sono incontrate oggi a Roma, torneranno a riunirsi il 29 settembre. Si cercano gli ammortizzatori sociali. È stata inaugurata nell'aeroporto di Bari una stanza dedicata ai passeggeri affetti da disturbi dello spettro autistico per rendere il viaggio più tranquillo e accessibile. La Sensory Room consente loro di vivere l'attesa della partenza fino all'imbarco in un ambiente più rilassante con assistenti specializzati. Ma sentiamo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.
3: Noi siamo veramente molto attenti a garantire come servizio pubblico la vicinanza a tutte le persone che oggi pensano di dover rinunciare a un viaggio perché magari hanno un parente con uno spettro autistico.
2: Sarà il compositore e filosofo Giovanni Allevi a chiudere domani sera i Giochi del Mediterraneo in piazza 20 settembre a Martina Franca. Armonie invisibili sarà protagonista del gran finale di Corri verso la musica. Alle 21 l'incontro è ingresso libero ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo la cosiddetta guerra ibrida lanciata da Vladimir Putin in seguito ai fatti di Lipsia, Unione Europea e NATO sono in allerta la Presidente della Commissione von der Leyen assieme al Segretario Generale della NATO Rutte diffida Mosca da effettuare altri attacchi. Sono un russo e un bielorusso, i due sospetti identificati per il drone bomba nello scalo di Lipsia. Malta, Jorgen Fenech assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, lo hanno stabilito i giurati nel processo per cospirazione e complicità nel piano per uccidere la giornalista il 16 ottobre di 9 anni fa con una bomba. Dall'Italia, dove il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione del paese e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Secondo Fondazione Gimbe, il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire. Lo scorso anno spesa sanitaria pubblica che si è attestata al 6,2% del PIL, Italia nettamente sotto la media dei paesi OCSE e di quelli europei al 7,1%. Stati Uniti, secondo la Federal Reserve, l'attività economica negli USA è aumentata in termini moderati da inizio luglio. 10 dei 12 distretti della banca americana hanno segnato una crescita da lieve a moderata, con 2 senza variazioni, occupazione in una fase di crescita molto leggera nel complesso. La nazionale femminile guidata da C.T. Velasco nella pallavolo batte la Svezia nei quarti degli europei e stacca il pass per la semifinale del torneo. Le azzurra però hanno superato le svedesi per 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tromba d'aria Policoro nel Materano questo pomeriggio. Il bilancio è pesante, centinaia gli alberi spezzati. Il comune assicura che non ci sono al momento feriti, ma che è stato attivato il centro operativo comunale, il COC. Gli alberi caduti hanno sbarrato diverse strade, tranciato cavi elettrici, lasciando molte case senza corrente. Chiusi per allagamento il sottopasso per il mare e la stazione. Danni ingenti anche negli stabilimenti balneari e pannelli fotovoltaici volati dai tetti del le case sulle auto in sosta. Anche le campagne hanno subito danni. Ex Ilva, i sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi martedì 8 settembre. Faranno il punto sulla vendita del siderurgico e sulle tutele ai lavoratori. Ambiente e salute. Intanto il Ministero delle Imprese esclude la chiusura dello stabilimento Provedani di Modugno in provincia di Bari, che metterebbe a rischio 40 dipendenti. Le parti si sono incontrate oggi a Roma, torneranno a riunirsi il 29 settembre. Si cercano gli ammortizzatori sociali. È stata inaugurata nell'aeroporto di Bari una stanza dedicata ai passeggeri affetti da disturbi dello spettro autistico per rendere il viaggio più tranquillo e accessibile. La Sensory Room consente loro di vivere l'attesa della partenza fino all'imbarco in un ambiente più rilassante con assistenti specializzati. Ma sentiamo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.
3: Noi siamo veramente molto attenti a garantire come servizio pubblico la vicinanza a tutte le persone che oggi pensano di dover rinunciare a un viaggio perché magari hanno un parente con uno spettro autistico.
2: Sarà il compositore e filosofo Giovanni Allevi a chiudere domani sera i Giochi del Mediterraneo in piazza 20 settembre a Martina Franca, Armonie Invisibili. Sarà protagonista del gran finale di Corri verso la musica. Alle 21 l'incontro è ingresso libero ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe

tabù e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo la cosiddetta guerra ibrida lanciata da Vladimir Putin in seguito ai fatti di Lipsia, Unione Europea e NATO sono in allerta la Presidente della Commissione von der Leyen assieme al Segretario Generale della NATO Rutte diffida Mosca da effettuare altri attacchi. Sono un russo e un bielorusso, i due sospetti identificati per il drone bomba nello scalo di Lipsia. Malta, Jorgen Fenech assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, lo hanno stabilito i giurati nel processo per cospirazione e complicità nel piano per uccidere la giornalista il 16 ottobre di 9 anni fa con una bomba. Dall'Italia, dove il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione del paese e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Secondo Fondazione Gimbe, il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire. Lo scorso anno spesa sanitaria pubblica che si è attestata al 6,2% del PIL, Italia nettamente sotto la media dei paesi OCSE e di quelli europei al 7,1%. Stati Uniti, secondo la Federal Reserve, l'attività economica negli USA è aumentata in termini moderati da inizio luglio. 10 dei 12 distretti della banca americana hanno segnato una crescita da lieve a moderata, con 2 senza variazioni, occupazione in una fase di crescita molto leggera nel complesso. La nazionale femminile guidata da C.T. Velasco nella pallavolo batte la Svezia nei quarti degli europei e stacca il pass per la semifinale del torneo. Le azzurre però hanno superato le svedesi per 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tromba d'aria Policoro nel Materano questo pomeriggio. Il bilancio è pesante, centinaia gli alberi spezzati. Il comune assicura che non ci sono al momento feriti, ma che è stato attivato il centro operativo comunale, il COC. Gli alberi caduti hanno sbarrato diverse strade, tranciato cavi elettrici, lasciando molte case senza corrente. Chiusi per allagamento il sottopasso per il mare e la stazione. Danni ingenti anche negli stabilimenti balneari e pannelli fotovoltaici volati dai tetti delle case sulle auto in sosta. Anche le campagne hanno subito danni. Ex Ilva, i sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi martedì 8 settembre. Faranno il punto sulla vendita del siderurgico e sulle tutele ai lavoratori, ambiente e salute. Intanto il Ministero delle Imprese esclude la chiusura dello stabilimento Provedani di Modugno in provincia di Bari, che metterebbe a rischio 40 dipendenti. Le parti si sono incontrate oggi a Roma, torneranno a riunirsi il 29 settembre. Si cercano gli ammortizzatori sociali. È stata inaugurata nell'aeroporto di Bari una stanza dedicata ai passeggeri affetti da disturbi dello spettro autistico per rendere il viaggio più tranquillo e accessibile. La Sensory Room consente loro di vivere l'attesa della partenza fino all'imbarco in un ambiente più rilassante con assistenti specializzati. Ma sentiamo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.
3: Noi siamo veramente molto attenti a garantire come servizio pubblico la vicinanza a tutte le persone che oggi pensano di dover rinunciare a un viaggio perché magari hanno un parente con uno spettro autistico.
2: Sarà il compositore e filosofo Giovanni Allevi a chiudere domani sera i Giochi del Mediterraneo in piazza 20 settembre a Martina Franca, Armonie Invisibili. Sarà protagonista del gran finale di Corri verso la musica. Alle 21 l'incontro, è ingresso libero ed è tutto a più tardi. Con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo la cosiddetta guerra ibrida lanciata da Vladimir Putin in seguito ai fatti di Lipsia, Unione Europea e NATO sono in allerta la Presidente della Commissione von der Leyen assieme al Segretario Generale della NATO Rutte diffida Mosca da effettuare altri attacchi. Sono un russo e un bielorusso, i due sospetti identificati per il drone bomba nello scalo di Lipsia. Malta, Jorgen Fenech assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, lo hanno stabilito i giurati nel processo per cospirazione e complicità nel piano per uccidere la giornalista il 16 ottobre di 9 anni fa con una bomba. Dall'Italia, dove il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge d'iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione del paese e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Secondo Fondazione Gimbe, il Servizio Sanitario Nazionale continua a soffrire. Lo scorso anno spesa sanitaria pubblica che si è attestata al 6,2% del PIL, Italia nettamente sotto la media dei paesi OCSE e di quelli europei al 7,1%. Stati Uniti, secondo la Federal Reserve, l'attività economica negli USA è aumentata in termini moderati da inizio luglio. 10 dei 12 distretti della banca americana hanno segnato una crescita da lieve a moderata, con 2 senza variazioni, occupazione e una fase di crescita molto leggera nel complesso. La nazionale femminile guidata da Citi Velasco nella pallavolo batte la Svezia nei quarti degli europei e stacca il pass per la semifinale del torneo. Le azzurra però no, hanno superato le svedesi per 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tromba d'aria Policoro nel Materano questo pomeriggio. Il bilancio è pesante, centinaia gli alberi spezzati. Il comune assicura che non ci sono al momento feriti, ma che è stato attivato il centro operativo comunale, il COC. Gli alberi caduti hanno sbarrato diverse strade, tranciato cavi elettrici, lasciando molte case senza corrente. Chiusi per allagamento il sottopasso per il mare e la stazione. Danni ingenti anche negli stabilimenti balneari e pannelli fotovoltaici volati dai tetti delle case sulle auto in sosta. Anche le campagne hanno subito danni. Ex Ilva, i sindacati sono stati convocati dal governo a Palazzo Chigi martedì 8 settembre. Faranno il punto sulla vendita del siderurgico e sulle tutele ai lavoratori. Ambiente e salute. Intanto il Ministero delle Imprese esclude la chiusura dello stabilimento Provedani di Modugno in provincia di Bari, che metterebbe a rischio 40 dipendenti. Le parti si sono incontrate oggi a Roma, torneranno a riunirsi il 29 settembre. Si cercano gli ammortizzatori sociali. È stata inaugurata nell'aeroporto di Bari una stanza dedicata ai passeggeri affetti da disturbi dello spettro autistico per rendere il viaggio più tranquillo e accessibile. La Sensory Room consente loro di vivere l'attesa della partenza fino all'imbarco in un ambiente più rilassante con assistenti specializzati. Ma sentiamo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.
3: Noi siamo veramente molto attenti a garantire come servizio pubblico la vicinanza a tutte le persone che oggi pensano di dover rinunciare a un viaggio perché magari hanno un parente con uno spettro autistico.
2: Sarà il compositore e filosofo Giovanni Allevi a chiudere domani sera i Giochi del Mediterraneo in piazza 20 settembre a Martina Franca, Armonie Invisibili. Sarà protagonista del gran finale di Corri verso la musica. Alle 21 l'incontro, è ingresso libero ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

che c'è di Radio Norba. Radio Norba.